0: Radodis, alo?
1: Radodis, alo?
0: Oui.
1: Mă
0: înțeleg. Uite, când ura hagan e? Ego? Urashaka gushima Imana?
1: Urashaka gusaba indirimbo.
0: Ubuse ko iminota yarangira?
1: Eh.
0: Ushaka ihe?
1: Nari nshaka.
0: Eh. Yayibagiwe. Wayibagiwe. Hari ukuntu umuntu ahamagara kuri radio bagahita bimucanga agahita yibagirwa indirimbo yaragiye kuvuga.